0: Yoda siya yoda tun doga di kapu fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo vado novi toninyo bi wana ona ke misina yaula se yaula le ndoga di kamea. Ibe gami ibi vado. Ibe ki ninyo ne, mi puna mposo po mi ve nyanti. Ibe puna mposo awedo mi be, enya ulo nti. Ibe we come be talk boa and want him to on poso be no vidi ba so dele imi
0: Father Kevin ame kwa mensa udu ebe hada olao la plomi lega popo de ka be aji dodo me kudu danya vovo abe esron dede alo kadodo nui le di la po vido me edobe nyao bakudo gubu ole togo alo duta do jua vamia sru afodede nyo bakudo hadu megbe nono na miabe mkogbe dede
2: Aula na una ninu togo ayu ti aba mu Koma, zero to the net to go. Will you try you with a farmer's home? All

0: una serie internazionale, un bianco, un buono, gemini. Ehi,
1: sorcella,
0: no, comune, ho un certo usando. No,
2: non
0: si
2: può fare cannone.
0: Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può fare cannone. Non si può